60. 70. 80. 90. 91. 108 imena. Sto. 101. 102. 108 heroja. Sto tri, sto četiri, sto pet, sto šest, sto sedam. Stotinu.